sai che cosa direi? Che io senza di te ho l'aria di un fiammifero nel vento. E tu che cosa dirai? Nel nostro caso non c'è risposta più chiassosa del silenzio.

sole, il sole che bruciava lunghe spiagge di silicio, e tu crescevi, crescevi sempre più bella.